guarda il mare. Alla mia vita non riesco a niente. Riesco a non casare. Riesco a non casare. Riesco a non casare. Riesco a non casare. Riesco a non casare.